Tu yadiuti, et apagato simu semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

tu yadiuti, et apagato simu semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

tu yadiuti, et apagato simu semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.